0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 50 minutos de música sin parar. En
0: Exa FM.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nosotros ponemos la música.